Ojongwa. Ke hotele miso na matoi. Osenga. Ke kakata koto. Ha. Ndewene, nila mbubabile no ombo wana.